Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra. Saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare. Scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: sera stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta alla Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: e Light è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12, barra A. Info 0941 91 14 20.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: Un amico, ma cosa dico?

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì, di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione, dopo una mattinata sostanzialmente stabile con cielo poco, parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio, localmente anche intenso, più probabili questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose. Meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo il rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Radio Italia anni 60. Le canzoni

tutto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che te

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così, senza troppi preamboli. Quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare. Scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Italia anni 60.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.

0: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: È lunedì 12 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Trovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia e il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Italia anni 60.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore, non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla

0: Tip.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it.

0: offerte nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 203.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 10.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati Fiom CGL, Fim CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli, vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
4: Quando il sole alza la testa.
3: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
5: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì, di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione, dopo una mattinata sostanzialmente stabile con cielo poco, parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio, localmente anche intenso, più probabile questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose. Meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo in rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: disegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
2: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
1: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
2: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
1: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così, senza troppi preamboli. Quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
4: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

tanto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
3: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
2: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot, ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossi blu, 2-1 a Lecce, Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:30. Formula 1, tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
4: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
2: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
5: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Right è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Prima la tromba d'aria al largo di Favignana, poi il devastante impatto sulla costa. È un bilancio pesantissimo quello lasciato dal tornado che venerdì mattina tra Marsala e Petrosino ha travolto aziende, campagne e centri urbani, messo in ginocchio l'intero comparto produttivo. Solo la novetteria di Petrosino i danni hanno superato i 2 milioni di euro, ma a preoccupare sono anche i danni a infrastrutture e abitazioni private. Nel solo comune di Petrosino si contano 150 case danneggiate, 10 inagibili e 7 famiglie evacuate. Distrutto l'ecocentro, crollato il muro dello stadio, lesionati il palazzetto dello sport e il bocciodromo. Voltiamo pagina, prendono al via oggi gli interrogatori di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di mazzette in Sicilia che vede coinvolti l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armau e l'avvocato Pierluigi Matta. Il primo a comparire davanti al GIP Giuseppa Zampino sarà Mario Lupo, commercialista 64enne ed ex presidente della Samot, condannato di recente a 6 anni di carcere nell'ambito delle inchieste sulla sanità. E chiudiamo con la cronaca ambientale. Passo in avanti per la sicurezza del territorio di Niscemi. Il commissario straordinario e capo della protezione civile Fabio Ciciliano ha dato il via libera al documento di fattibilità per la mitigazione della frana centrale. Il piano prevede la realizzazione di una galleria drenante profonda di 1,5 km, fondamentale per stabilizzare il terreno e controllare le acque sotterranee. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare. Forse

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capo d'Orlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Italia anni 60.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 13:04.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
2: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli scorsi. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
7: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
8: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
4: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con la tragedia di Caronia Montagna. L'incendio è scoppiato nella tarda mattinata a seguito di un'esplosione che ha mandato in frantumi i vetri della cucina. La vittima ha tentato disperatamente di salvarsi cercando una via di fuga lungo le scale, chiedendo aiuto da una finestra prima che le fiamme e il denso fumo gli togliessero ogni scampo. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa dopo aver visto il fumo e le fiamme sprigionarsi dalla palazzina. E passiamo al suicidio del 21enne Bensem Slilemi, il tunisino reo confesso dell'omicidio della 40enne venezuelana Melissa Echevarria. Si è tolta la vita nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto impiccandosi con un laccio alle grate della finestra. Il gesto estremo è avvenuto a 18 giorni dal suo arresto. Il giovane era stato precedentemente sottoposto a regime di sorveglianza speciale per disturbi psichici, revocato proprio il giorno prima del suicidio. Un agente di polizia penitenziaria ha dato l'allarme durante il giro di perlustrazione, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. E chiudiamo con l'alluvione di Lipari a seguito dei gravi danni provocati dall'ondata di maltempo e il nubifragio di sabato. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto formalmente al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, la dichiarazione dello stato di crisi. Con il miglioramento delle condizioni meteo, l'isola sta avviando la conta dei danni. La criticità maggiore sul fronte pubblico riguarda la strada provinciale che collega il centro con le frazioni di Canneto, Piano Conte, Quattropani e d'Acqua Calda. Questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
2: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli scorsi. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.
8: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota, e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poche cose. Per sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni. Dire che la colpa era anche mia.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così, senza troppi preamboli. Quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capo d'Orlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: l'ombra dentro i passi miei.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessato il fuoco, oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso corso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
2: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
3: Basta chiamare Amer Fiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
2: Amer Fiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
4: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore in Sicilia il contesto a tratti sarà instabile con piogge e rovesci, localmente anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Ventilazione sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo a miglioramento anche se permarrà un po' di variabilità sulla fascia settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
6: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
7: In questa notte fantastica

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazione per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in video conferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 03.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con la tragedia di Caronia Montagna. L'incendio è scoppiato nella tarda mattinata a seguito di un'esplosione che ha mandato in frantumi i vetri della cucina. La vittima ha tentato disperatamente di salvarsi cercando una via di fuga lungo le scale, chiedendo aiuto da una finestra prima che le fiamme e il denso fumo gli togliessero ogni scampo. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa dopo aver visto il fumo e le fiamme sprigionarsi dalla palazzina. E passiamo al suicidio del 21enne Bensem Slilemi, il tunisino reo confesso dell'omicidio della 40enne venezuelana Melissa Echevarria. Si è tolta la vita nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto impiccandosi con un laccio alle grate della finestra. Il gesto estremo è avvenuto a 18 giorni dal suo arresto. Il giovane era stato precedentemente sottoposto a regime di sorveglianza speciale per disturbi psichici revocato proprio il giorno prima del suicidio. Un agente di polizia penitenziaria ha dato l'allarme durante il giro di perlustrazione, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. E chiudiamo con l'alluvione di Lipari a seguito dei gravi danni provocati dall'ondata di maltempo e il nubifragio di sabato. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto formalmente al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, la dichiarazione dello stato di crisi. Con il miglioramento delle condizioni meteo, l'isola sta avviando la conta dei danni. La criticità maggiore sul fronte pubblico riguarda la strada provinciale che collega il centro con le frazioni di Canneto, Piano Conte, Quattro Pani e D'Acqua Calda. Questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
2: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capo d'Orlando, via Piave numero 12, barra A. Info 0941 91 14 20.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
3: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
2: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
4: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
2: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
6: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
2: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
7: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
8: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
2: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
3: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
2: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune. Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 18.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare e lamenta il presidente Zelensky al Forum per la Sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: tutto per il tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Italia anni 60.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore in Sicilia il contesto a tratti sarà instabile con piogge e rovesci, localmente anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Ventilazione sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo a miglioramento anche se permarrà un po' di variabilità sulla fascia settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: le 19:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
3: L'economia.
2: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati. Qui protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo. A rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì. Lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Italia anni 60. Sincera.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
2: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Nessuna parte civile si è costituita oggi davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo nel processo contro l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Nonostante le rassicurazioni diffuse lo scorso mese da Palazzo d'Orleans, la regione siciliana non si è presentata in aula. L'amministrazione aveva giustificato l'assenza sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'udienza dibattimentale, un atto tuttavia non dovuto visto che l'avviso era stato già trasmesso per l'udienza preliminare, sede in cui la costituzione non era comunque avvenuta. Amata, esponente di Fratelli d'Italia, resta l'unica imputata, mentre nel procedimento parallelo con rito abbreviato è già arrivata la condanna a 2 anni e 6 mesi per l'imprenditrice Marcella Cannariato. E condanne a Termini Imerese, il GUP del Tribunale di Termini, Erina Cirincione, ha condannato 4 uomini di Villa Abate accusati a vario titolo di furto d'auto, estorsione aggravata in concorso, ricettazione e spaccio di stupefacenti. Inflitti 6 anni e 8 mesi di reclusione per il primo imputato, 4 anni e 4 mesi per il secondo, 4 anni e 2 mesi per il terzo, mentre per il 4 2 anni e 8 mesi. Chiudiamo con la viabilità e i rifornimenti. Si preannunciano giorni critici per la distribuzione nell'isola. Il Comitato degli Autotrasportatori Siciliani ha confermato lo sciopero contro il caro carburanti indetto per venerdì 16 ottobre fino a martedì 20 ottobre. L'associazione lancia un duro allarme con l'assenza di scorte nei magazzini della grande distribuzione. La Sicilia ha sole 48 ore di autonomia. Scaduto questo termine, avvertono gli autotrasportatori, gli scaffali dei supermercati rischiano di rimanere completamente vuoti. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Mi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
3: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni.
2: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza norme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
2: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Algiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattina il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
5: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
6: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: 3 giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
3: Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Pappe Light è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travel Light sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travel Light. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 203.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
3: Non

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. È terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

bellezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capo d'Orlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

lucente, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza, così

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.